0: Sono Onda le da la hora. 10 horas, 27 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.